0: Sono Onda le da la hora. 4:09.
1: Enciende tu radio y escúchanos.
2: Sono Onda 99.7.